Raffazzo! Pepperazzo! Pepperazzo! Bilgamalo! Bilgamalo! Bilmi malo! Vadio sam rasol iz